che ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco, ti risponde in siciliano.

catrame. Milano, ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna, mi porti con te sottoterra o sulla

0: Dove sono sti cappuccini?
1: Vengono.
0: Vengano quando? Io devo andare.